morto e l'uomo che non va, non c'è via d'uscita né di qua né di là. Tuo padre griderà, tua madre pregherà, tua madre pregherà, tua madre pregherà. Ma non te possi buttare giù dal fabbricato.